Di meni presidenti della Repubblica Paipana Fenuau, in tunga, in tani, in Santacan. Nera Mileau, faccio con i politici. Non è sua guantandagana di avere lui in politica. Nei già volumi in linda, di ogni piasca in economica, mi fanno solo un blocco, armi per penare in linda, o in valore di mandati armi. Mi andavi a Nareuau, a Monzi, mi asci a Nareuau in Pilaminana, si ampareta. Governamente, si mano politica, gli arani in armile si tecnicianno, ma tanto. Il sagacchiet volumi in linda, vieni firaisce a Pirenei. Prima la gas, matchiai, aria in piuau, a più vindai, in Pirenei, a un'altra, a Palina, si mi fa la iena buon volo.